un'altra dove ogni dramma è un falso e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro ma due occhi che ti guardano

tanti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò.